pensi che veloce che la mire pueda pensare in ti, perché tuo amor per me è importante.